E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la prendo

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

nelle guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose per te.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

che pensi come una donna. Come una donna è la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

puoi distruggere per un tuo sogno la mia realtà. Ma cosa vuoi che sia? Era solo un

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che dovrà pagare.

capisci che non puoi distruggere per arrivare alla felicità. Dormi pure, donna mia.

0: se passi da qui, ti devo uccidere.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare. Ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno

0: 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma con epicentro a San José del Palmar è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
1: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
0: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola è stato arrestato ieri e portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario tra Lavitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il movente sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con Lavitola intenzionato a diventarne lo stratega. I stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
1: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista Augento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
0: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
1: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi, temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
0: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli Europei di Atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto in lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria, in contrada destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva. In azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura: sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituito.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti e numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
4: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
3: E veniamo in Italia. Svolta dell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter La Vittura è stato arrestato ieri, portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione di dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra La Vittola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il momento sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con La Vittola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
4: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
3: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André a Lagnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Righezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
4: L'Italia resta nella morsa dell'APA, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
3: Parte con una doppietta azzurra l'avventura dell'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto lungo. Mattia Furlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro, annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendole il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

sembri distratto, quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York, Parigi, Madrid.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sale ad almeno 124 morti il bilancio del devastante terremoto in Colombia, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev e altre città ucraine. Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, per il GIP il momento sarebbe stato accrescerne la popolarità politica, ma il giornalista risulta completamente all'oscuro. Nelle Cese un 22enne si costituisce dopo aver travolto e ucciso un ciclista. Salvini contestato a un tributo per Fabrizio De André. Italia resta nella morsa dell'AFA, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava pesantemente il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale. Le vittime accertate fino a qualche ora fa sono almeno 124, ma il numero purtroppo è destinato a salire di ora in ora. Migliaia di feriti, numerose le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Particolarmente colpiti i dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca, con danni ad ospedali, aeroporti, strade e abitazioni. A Pereira, una delle città più devastate, il sindaco ha riferito di almeno 60 morti, 18 opere crollate e una sessantina di edifici completamente collassati. Il sisma, con epicentro a San José del Palmar, è durato oltre un minuto e mezzo ed è stato avvertito in alcune zone per diversi minuti.
2: Nuova offensiva missilistica russa contro l'Ucraina. L'aeronautica militare di Kiev ha segnalato il lancio di missili balistici contro la capitale, dove è scattato l'allarme aereo e la popolazione è stata invitata a raggiungere immediatamente i rifugi. Attacchi sono stati segnalati anche nelle aree di Pavlorad e Zaporizhia. Le autorità ucraine stanno verificando gli effetti dei bombardamenti e gli eventuali danni a persone e infrastrutture.
1: E veniamo in Italia. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter La Vitura è stato arrestato ieri, portato in carcere con accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda compiuta a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso, ricercato inoltre il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto intermediario tra La Vitola e la banda che avrebbe materialmente realizzato l'attentato. Secondo il giudice per le indagini preliminari, il momento sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne una possibile futura discesa in politica, con La Vitola intenzionato a diventarne lo stratega. Gli stessi magistrati precisano però che non esiste alcun elemento per ritenere che Ranucci fosse a conoscenza del piano o vi avesse in qualche modo aderito.
2: Un ragazzo di 22 anni si è costituito ai carabinieri dopo essere stato individuato come il presunto conducente dell'auto che ha travolto e ucciso un ciclista a Ugento nelle Cese. La vittima è Danilo Congè, di 28 anni. Il giovane automobilista avrebbe raccontato agli investigatori di non essersi fermato perché convinto di aver urtato una pietra o un animale. Il corpo del ciclista è stato ritrovato diverse ore dopo grazie alla localizzazione del telefono cellulare. Fondamentale per risalire all'auto sarebbe stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato una vettura rimasta in panne nella zona dell'incidente.
1: Polemiche durante un tributo dedicato a Fabrizio De André all'Agnata in Sardegna per la presenza del vice premier Matteo Salvini. Una spettatrice ha interrotto l'esibizione di Diodato contestando il leader della Lega. Dorighezzi, seduta accanto a Salvini, ha difeso invece la scelta di lasciarlo partecipare all'evento, sostenendo che la musica debba servire anche a creare dialogo. Il vice premier ha replicato che nessuno può decidere quali artisti possa ascoltare o quali libri e film possa scegliere. Durissima invece Alice De André, nipote del cantautore, secondo la quale il nonno avrebbe contestato apertamente la presenza di Salvini e lo avrebbe cacciato.
2: L'Italia resta nella morsa dell'afa, con numerose città ancora interessate dal massimo livello di allerta. 19 centri risultano da bollino rosso, con un possibile nuovo aumento a 20. Secondo Copernicus, giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, accompagnati da siccità prolungata, incendi estremi e temperature record anche sulla superficie dei mari. Tra le aree maggiormente interessate anche il Mediterraneo, con conseguenze sugli ecosistemi costieri. Gli studi climatici indicano inoltre che senza una riduzione delle emissioni, le ore giornaliere di caldo estremo potrebbero aumentare sensibilmente entro la fine del secolo.
1: Parte con una doppietta azzurra l'avventura ereditaria agli europei di atletica di Birmingham. Leo Fabbri conquista l'oro nel lancio del peso con 22,31 m, confermandosi campione continentale. Alle sue spalle Zan Weir argento con 21,12 m. Brutte notizie invece dal salto lungo. Mattia Forlani si è fermato per un nuovo problema al bicipite femorale destro e ha annunciato la fine della propria stagione. L'Italia gareggia con il lutto a braccio in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica. la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
2: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

come dirgli al diavolo. Non sono carezze, fiori di papavero. Fosse l'ultima notte, ti regalo il vomero e te lo metto al collo.

dietro certe dipendenze, lo so, ma ne voglio ancora. Bella stronza la vita.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sale a 132 morti il bilancio del terremoto in Colombia, con oltre 2.700 dispersi. La Russia rivendica raid contro obiettivi militari e logistici a Kiev e Zaporizhzhia. Nel napoletano, un 23enne accoltellato a San Giuseppe Vesuviano è ricoverato in gravi condizioni. 5 indagati per il crollo parziale del tribunale di Bolzano. Nel tarantino, un 22enne ferito a colpi di pistola durante una lite. Nel cosentino, sequestrati oltre 26.000 prodotti non conformi ai giocattoli contraffatti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono almeno 132, feriti quasi 600 e oltre 2700 persone risultano disperse. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie, mentre sui siti locali si moltiplicano gli appelli delle famiglie alla ricerca dei propri cari. Particolarmente grave la situazione a Cali, dove gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capacità ed è stata dichiarata l'allerta rossa. Tra le storie di speranza, il salvataggio di una madre del suo neonato estratti vivi dalle macerie.
3: La Russia rivendica gli attacchi missilistici contro Kiev e Zaporizhia. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, sarebbero stati colpiti impianti dell'industria militare e centri logistici utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di componenti destinati alla produzione di droni e sistemi di guerra elettronica. Nella capitale ucraina sarebbero stati centrati anche centri della compagnia Nova Posta e della Sampark. A Zaporizhia invece Mosca sostiene di aver colpito il complesso metallurgico Zaporizhstal, indicato come produttore di materiali impiegati anche nella realizzazione di strutture protettive e mezzi militari.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Un 23enne del Bangladesh è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza prima all'ospedale di Nola e poi all'ospedale del Mare di Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. I carabinieri stanno ascoltando amici e testimoni e concentrano le indagini all'interno della comunità bengalese locale. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione.
3: 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sul crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. La procura procede per disastro colposo e ha disposto il sequestro della parte centrale dell'edificio interessata dal cedimento. Un consulente tecnico dovrà individuare le cause del crollo e verificare il rischio di ulteriori cedimenti. Installati sensori nelle parti rimaste integre del palazzo e predisposto un ponteggio per stabilizzare la facciata centrale. Gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione relativa ai lavori effettuati sull'edificio.
2: Una lite è degenerata in una sparatoria a Marina di Pulsano, nel Tarantino. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba in un parcheggio vicino alla Litoranea Orientale. Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione uno dei presenti avrebbe estratto un'arma ed esploso 2 colpi. Il giovane ferito è stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di identificare la persona che ha sparato e di ricostruire le ragioni della lite.
3: Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Cosentino. Nell'ambito dei controlli contro contraffazione e vendita di prodotti non sicuri a Diamante sono stati sequestrati circa 1.600 giocattoli ritenuti non sicuri, oltre 24.000 prodotti non conformi agli standard previsti. Una persona è stata segnalata alle autorità e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro. Nel corso della stessa operazione sono stati sequestrati anche giocattoli e capi di abbigliamento con marchi contraffatti. Una persona è stata denunciata.
2: Infine lo sport, il calcio è ai titoli di coda l'avventura di Romelu Lukaku al Napoli. Il club azzurro e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga per 7 milioni di euro. Il 40% della somma sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione libera spazio salariale e consente al Napoli di accelerare sul mercato in entrata. La priorità è la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci. Il nome in cima alla lista resta Badiashile del Chelsea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative, le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. No.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sale a 132 morti il bilancio del terremoto in Colombia, con oltre 2.700 dispersi. La Russia rivendica raid contro obiettivi militari e logistici a Kiev e Zaporizhzhia. Nel napoletano, un 23enne accoltellato a San Giuseppe Vesuviano è ricoverato in gravi condizioni. 5 indagati per il crollo parziale del tribunale di Bolzano. Nel tarantino, un 22enne ferito a colpi di pistola durante una lite. Nel cosentino, sequestrati oltre 26.000 prodotti non conformi ai giocattoli contraffatti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono almeno 132, feriti quasi 600 e oltre 2.700 persone risultano disperse. Le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie, mentre sui siti locali si moltiplicano gli appelli delle famiglie alla ricerca dei propri cari. Particolarmente grave la situazione a Cali, dove gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capacità ed è stata dichiarata l'allerta rossa. Tra le storie di speranza, il salvataggio di una madre e del suo neonato estratti vivi dalle macerie.
3: La Russia rivendica gli attacchi missilistici contro Kiev e Zaporizhia. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, sarebbero stati colpiti impianti dell'industria militare e centri logistici utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di componenti destinati alla produzione di droni e sistemi di guerra elettronica. Nella capitale ucraina sarebbero stati centrati anche centri della compagnia Nova Posta e della Sampark. A Zaporizhia invece Mosca sostiene di aver colpito il complesso metallurgico Zaporizhstal, indicato come produttore di materiali impiegati anche nella realizzazione di strutture protettive e mezzi militari.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Un 23enne del Bangladesh è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato a San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone ed è stato trasferito d'urgenza prima all'ospedale di Nola e poi all'ospedale del Mare di Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Elena d'Aosta. I carabinieri stanno ascoltando amici e testimoni e concentrano le indagini all'interno della comunità bengalese locale. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione.
3: 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta sul crollo parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano. La procura procede per disastro colposo e disposto il sequestro nella parte centrale dell'edificio interessata dal cedimento. Un consulente tecnico dovrà individuare le cause del crollo e verificare il rischio di ulteriori cedimenti. Installati sensori nelle parti rimaste integre del palazzo e predisposto un ponteggio per stabilizzare la facciata centrale. Indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione relativa ai lavori effettuati sull'edificio.
2: Una lite è degenerata in una sparatoria marina di Pulsano, nel Tarantino. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba in un parcheggio vicino alla Litoranea Orientale. Secondo una prima ricostruzione, durante una discussione uno dei presenti avrebbe estratto un'arma ed esploso due colpi. Il giovane ferito è stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di identificare la persona che ha sparato e di ricostruire le ragioni della lite.
3: Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Cosentino. Nell'ambito dei controlli contro contraffazione e vendita di prodotti non sicuri, a Diamante sono stati sequestrati circa 1.600 giocattoli ritenuti non sicuri, oltre 24.000 prodotti non conformi agli standard previsti. Una persona è stata segnalata alle autorità e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro. Nel corso della stessa operazione sono stati sequestrati anche giocattoli, capi di abbigliamento con marchi contraffatti. Una persona è stata denunciata.
2: Infine lo sport, il calcio è ai titoli di coda l'avventura di Romelu Lukaku al Napoli. Il club azzurro e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga per 7 milioni di euro. Il 40% della somma sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione libera spazio salariale e consente al Napoli di accelerare sul mercato in entrata. La priorità è la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci. Il nome in cima alla lista resta Badiashile del Chelsea.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ho camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra, e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati sul sole, sintonizzati proprio qui con Alessandro Fizzotti al microfono, in estatissima 2026, benvenuti nel cuore pulsante del ritmo estivo, dove la musica non si ferma mai e l'energia è l'unica moneta accettata. Guardate fuori, il cielo è limpido, la temperatura è perfetta e noi siamo qui per regalarvi l'ora più fresca e dinamica della vostra giornata. In un momento in cui tutto sembra rallentare sotto il calore del sole, noi premiamo l'acceleratore per portarvi esattamente dove batte il cuore della festa. Abbiamo filtrato per voi i suoni più vibranti, le melodie più contagiose e quei bassi che ti obbligano a muoverti ovunque tu sia. Che tu sia in viaggio, verso una meta esotica o semplicemente rilassato sul divano di casa. Insomma, lascia che questa musica diventi il tuo passaporto per la felicità. I nostri microfoni sono aperti, la nostra voglia di stare insieme è infinita, così come i nostri ospiti ci aspettano per i collegamenti speciali. Tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, di mare, di sole, ma non solo, in compagnia di Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare e del wellness. E poi un libro, vi presenteremo l'ultimo nato dalla penna dell'architetta Francesca Bardi. Si parla di viaggi tra passato e futuro, chissà. E ancora non finisce qui, estatissima, perché avremo lo spazio insieme alla nostra nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, con Nutri la tua estate. Insomma, alzate il volume, fatevi sentire dal mondo intero. Estatissima è in onda.

0: ascoltatissima,
1: il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Tensione tra il presidente della FIGC Giovanni Malagò e la Lega di Serie A sul caso Bianchelli. Napoli, Lukaku verso il Fenerbahce per 7 milioni e mercato azzurro pronto a ripartire. Vlahovic si avvicina al Besiktas. Milan, Jimenez verso il Porto, nuovi contratti per El Ouaidi. La UEFA lancia Clear Line, archivio pubblico delle decisioni arbitrali. Palermo sold out, la campagna abbonamenti con 17.000 tessere europei, doppietta azzurra ieri nel peso con Fabbri e Wehr, mentre Razzetti conquista l'argento nei 400 misti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Si alza la tensione tra la Federcalcio e la Lega di Serie A. Al centro dello scontro la possibile nomina di Diana Bianchelli a capo delegazione della nazionale. I club sarebbero infastiditi dalle scelte del presidente della FIGC Giovanni Malagò, a partire da Roberto Mancini come commissario tecnico, mentre una parte della Serie A avrebbe preferito Antonio Conte. Critiche anche sulla scelta dell'ex schermitrice Bianchelli, ritenuta da alcuni club priva di esperienza specifica nel mondo del calcio. Il nodo principale resta però il metodo. Alla Lega non sarebbe piaciuta la mancanza di confronto preventivo. La questione Bianchelli resta intanto sospesa, con verifica in corso sulla possibile incompatibilità del ruolo.
4: Romelu Lukaku è sempre più vicino all'addio al Napoli. Il club azzurro e la Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga sulla base di 7 milioni di euro, il 40% dei quali sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione, insieme a quella di Gutierrez, libera risorse importanti per il mercato in entrata. La priorità resta la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci. Il nome più caldo è quello di Bradescile del Chelsea.
0: Dusan Vlahovic può ripartire dalla Turchia. L'ex centravanti della Juventus è sempre più vicino al Beşiktaş, che ha messo sul tavolo un ricco contratto triennale. La trattativa è entrata nella fase decisiva grazie anche alla mediazione di un intermediario italiano. Il club turco punta a chiudere l'operazione e a fare di Vlahovic il nuovo riferimento offensivo della squadra.
4: Santi Jimenez può lasciare il Milan dopo appena 18 mesi. Il Porto ha avviato i primi contatti ufficiali con i rossoneri per l'attaccante messicano. La formula allo studio è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Il tecnico Francesco Farioli avrebbe già parlato con il giocatore, ottenendo una disponibilità al trasferimento in Portogallo. E il Milan lavora intanto anche sul mercato in entrata, segue il laterale marocchino Zakaria El Ouaidi del Genk.
0: La UEFA punta sulla trasparenza arbitrale e mette a disposizione Clear Line, un archivio dedicato alle decisioni degli arbitri e agli interventi del VAR. La piattaforma raccoglie oltre 150 situazioni di gioco accompagnate da video e spiegazioni. L'obiettivo è creare criteri più uniformi nell'applicazione delle regole in tutta Europa e chiarire quando il VAR debba intervenire. Il direttore arbitrale UEFA Roberto Rosetti sottolinea che la revisione video deve restare limitata agli errori chiari ed evidenti. Il materiale sarà consultabile anche da calciatori, allenatori, commentatori e tifosi.
4: Grande risposta dei tifosi del Palermo. La campagna abbonamenti per la stagione di Serie B ha raggiunto il tetto massimo di 17.000 tessere ed è ufficialmente sold out. È il dato più alto dell'era City Football Group e supera il precedente record di 16.504 abbonamenti. Il limite è stato fissato anche in vista dei futuri lavori di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, numeri che confermano la crescita costante del seguito rossanero.
0: Doppietta azzurra nel lancio del peso agli europei di atletica di Birmingham ieri. Leonardo Fabbri conquista la prima medaglia d'oro italiana della rassegna con un lancio da 22 metri e 31. Argento per Zan Weir con 21 e 12. Brutte notizie invece per Mattia Forlani, il campione mondiale del salto in lungo si è infortunato e ha annunciato la fine della propria stagione. Dal nuoto arriva invece l'argento di Alberto Razzetti nei 400 misti agli europei di Parigi, prima medaglia italiana nelle gare in vasca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Nuovo appuntamento all'interno di Estatissima. Viviamo l'estate anche con il viaggiare. Oggi un viaggio slow, direi così, insieme al nostro Claudio Pina. Ben trovato.
1: Ciao ragazzi, oggi esatto slow, perché oggi propongo il piacere di rallentare. Il viaggio, la vacanza, puntini, la vita.
0: È una vera e interessante proposta filosofica, Claudio.
1: Sì, buttala via. Allora, cosa intendo? Si va sulle Alpi col trenino verde, un treno che attraversa l'arco alpino tra Italia e Svizzera, dove il tempo cambia ritmo, panorami che scorrono lenti, libertà di fermarsi, il lusso sempre più raro di prendersi le proprie pause.
0: Quindi paesaggi, città e storie locali.
1: Assolutamente sì, esatto. Il percorso attraversa territori diversi, dove la dimensione alpina si intreccia con quella culturale, dai centri storici raccolti alle città affacciate sui laghi. Ogni tappa offre occasioni di scoperta, passeggiate urbane, scorsi architettonici, esperienze legate alla tradizione locale senza dimenticare la gastronomia del territorio.
0: Nomi noti, immagino, Claudio.
1: Altro che nomi noti e meno noti, ma da conoscere. Un percorso che si svela tappa dopo tappa, lungo la linea, la possibilità si moltiplicano, le principali fermate da Domodossola a Briga, da Kandersteg a Spiez, a Thun, fino a Berna, diventano punti di accesso a territori diversi, ciascuno con una propria identità. C'è chi sceglie di dedicarsi alla natura, con escursioni tra paesaggi, alpini e panorami iconici come il lago di Thun.
0: E cultura e shopping?
1: Assolutamente, altre soste invitano a scoprire il lato più culturale del percorso, passeggiare nei centri storici, incuriosare tra botteghe, negozi, lasciarsi prendere la città appunto come Thun o Berna, dove la dimensione raccolta si unisce a un patrimonio storico ricco e ben conservato.
0: Senti, mi pare che si possa salire e scendere poi lungo il percorso, no?
1: Questo è il bello, un viaggio consapevole in cui ogni tappa può essere vissuta secondo il proprio ritmo. Trenino verde delle Alpi offre la possibilità appunto di salire e scendere lungo il percorso, costruendo un itinerario personale tra natura e cultura e momenti di pausa. Insomma, un invito a riscoprire il piacere di muoversi senza fretta, lasciando spazio a ciò che accade lungo il tragitto che si sceglie e si preferisce.
0: E per saperne di più, Claudio?
1: E per saperne di più direi, ecco, il sito ufficiale è bls.ch/trenino verde.
0: E allora tutti a respirare, a fare una vacanza slow con il trenino verde, e grazie a Claudio Pina.
1: Grazie a voi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Siete all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di libri. Oggi facciamo un salto in avanti nel tempo, o forse sarebbe meglio dire un salto dentro le pagine. Immaginate un 2038 in cui i libri sono considerati pericolosi, la tecnologia è diventata una gabbia invisibile che decide tutto per noi e la lettura è l'unico vero atto di ribellione rimasto. Siamo in compagnia di Francesca Bardi, architetto, artista e autrice di Ametista, edito da Lorenzo De Medici Press, un romanzo distopico che ci trascina in una lotta contro il tempo e il conformismo, tra biblioteche clandestine e viaggi incredibili tra passato e futuro. Francesca, benvenuta in Estatissima.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora Francesca, la tua protagonista si chiama Alessandra. Inizia la storia in una vita dorata, no? Accanto ad un marito potente, ma è una vita vuota. Poi nella biblioteca clandestina del Rebis rinasce come ametista e scopre di poter viaggiare fisicamente attraverso le immagini. Quanto c'è del tuo sguardo di architetto e artista in questo superpotere legato alla visione e alla bellezza e cosa rappresenta per te questo risveglio?
1: Mia è sicuramente l'esperienza sulle immagini, il lavoro che ho sempre fatto sulle immagini, che viene da una formazione universitaria di architetto sicuramente, ma anche da un lavoro profondo sulle immagini, per cui mi è sembrato un bel modo per lavorare su questa storia, che è una sorta di avventura se vogliamo, che passa dal futuro del 2038, futuro prossimo del 2038, agli anni 70 del secolo scorso, quindi un sessantennio di profondi cambiamenti che hanno trasformato la vita delle persone e più che altro la società, una trasformazione che ha visto anche una pandemia e una tecnologia che, per quanto sia una cosa bellissima, nulla da dire, quando diventa un po' invasiva, come io la sento, mi sembra troppo. Io la vivo in modo un po', mi sento un po' una cappa addosso di tecnologia che più che altro mi sembra tolga la natura.
0: Sì,
1: umana.
0: Sì, tu infatti dici che la tecnologia finisce spesso per toglierci il gusto di fare, no? Ecco, nel tuo 2038 esiste l'Uffizio della Pace Sociale che vigila sul conformismo. Guardando al nostro 2026 invece, quali segnali vedi oggi che ti hanno un po' spinto a scrivere di un futuro così controllato e dipendente dai supporti digitali?
1: È proprio questa dipendenza dalla tecnologia, ma più che altro dall'atteggiamento delle persone che mi sembra utilizzino in modo molto leggero e anche giusto per certi versi tutta questa tecnologia senza farsi domande. Quindi si lasciano guidare dall'esterno. Io non sono una che vuole fare complottismi di nessun tipo, però mi sembra che sia tutto diretto dall'esterno, è tutto predisposto e disposto in un certo modo, quindi l'utilizzo di certa tecnologia va in una direzione che non sempre è quella che vogliamo e più che altro ci toglie il tempo di fare le cose, ci toglie il gusto di fare le cose e ci toglie anche lentamente la capacità di fare certe cose e questo secondo me è un problema che bisogna tenere presente, insomma.
0: Nel tuo romanzo citi una frase interessante: la lettura e la rilettura sono il vero atto rivoluzionario, no? Ecco, in questa epoca dominata, come abbiamo detto, dai social network e dai contenuti che bruciano, no, in pochissimi secondi, come può un oggetto lento come il libro diventare un'arma letale contro un sistema oppressivo?
1: Perché l'oggetto lento come il libro è costruito per una macchina lenta come l'uomo e se l'uomo si concentra veramente su quello che legge, cioè legge e rilegge, comprende più che altro, che è la capacità che stiamo perdendo nel caso della lettura, si concentra su quello che legge, i libri

0: porta a non sapere che una consapevolezza, ecco, più che altro, che nella storia delle masse è un po' pericolosa. Può diventare pericolosa, per cui qui si parla di una società distopica che per controllare le masse delle persone le rende tutte felici e con i loro dispositivi incredibili che riescono a far di tutto al posto loro, sono tutti felici e contenti e nessuno si rende più conto di niente, perché nel frattempo ha anche smesso di leggere quelle che sono le memorie importanti che ci sono state lasciate, delle esperienze che sono state del passato.
1: Assolutamente sì, insomma. Allora, vi consigliamo Ametista, edito da Lorenzo De Medici Press. Grazie a Francesca Bardi per avercelo presentato in estatissima.
0: Grazie a tutti, buona estate.

0: in FM da Verbi Caro.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Rientriamo in studio con Nutri la tua estate all'interno di Estatissima, grazie al nostro pubblico sempre più numeroso ad ascoltare questi appuntamenti davvero interessanti. Oggi parliamo tra l'altro di una delle cose che amiamo tutti noi fare e scoprirete tra poco che cos'è. Ciao Chiara, bentrovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Insieme alla dottoressa Boscaro oggi parliamo dell'aperitivo intelligente.
1: L'aperitivo è la trappola glicemica dell'estate. Spritz, patatine, pizzette, focacce sono un concentrato di zuccheri e carboidrati raffinati. Consumare questi alimenti a stomaco vuoto provoca un'impennata dell'insulina, l'ormone che ordina al corpo di immagazzinare grassi e che, poco dopo, ci fa sentire una fame incontrollabile per la cena. Esiste però una strategia intelligente per godersi il buffet senza danni, l'ordine di consumo. Iniziare con qualche mandorlo, delle verdure in pinsimonio prima di toccare i carboidrati crea un cuscinetto di grassi e fibre nello stomaco. Questo rallenta l'ingresso degli zuccheri nel sangue, mantenendo la glicemia stabile e permettendoci di arrivare a cena lucidi e sazi, evitando quell'effetto di spostatezza e gonfiore tipico del post aperitivo, troppo ricchi di farine bianche.
0: Qual è, Chiara, il drink meno dannoso da ordinare e qual è la sequenza esatta per gli stuzzichini da seguire, insomma, per non rompere il metabolismo prima della cena?
1: La regola d'oro è: le proteine e i grassi buoni vanno sempre per primi. Se vedete dei cubetti di parmigiano, delle olive, meglio ancora del pesce crudo o del prosciutto, iniziate da lì. Solo dopo aver mangiato questi freni potete concedervi un pezzetto di focaccia o una pizzetta. Per quanto riguarda il bere, il nemico giurato non è solo l'alcol, ma lo zucchero dei cocktail analcolici. Gli spritz e i cocktail fruttati sono bombe di zucchero. La scelta più intelligente? Un calice di vino bianco secco o una bollicina, oppure una bevanda zero o una spremuta o un estratto. L'alcol a stomaco vuoto come benzina sul fuoco, vi fa perdere il controllo di quello che mangiate e vi disidrata. Se invece alternate ogni sorso di drink a un sorso d'acqua e mangiate prima le proteine, noterete una differenza enorme. Non avrete quella fame chimica che vi spinge a mangiare un piatto di pasta enorme alle 10 di sera e vi sveglierete il giorno dopo senza quel senso di pesantezza alla testa e agli occhi, tipico degli eccessi di zucchero.
0: Grazie alla nostra Chiara che ritorna con noi la settimana prossima, sempre qui, in Estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, buon'estate.

anche la puntata di questo agosto, il nostro viaggio, insomma, di estatissima, volge al termine tra note e parole. Sapevate che ogni stella ha una storia antica che aspetta di essere letta? Guardare il cielo ci ricorda quanto sia vasto e meraviglioso il nostro mondo. E allora, mi raccomando, pensiamoci sempre a quanto l'universo è qualcosa di straordinario e noi che lo popoliamo dobbiamo averne rispetto, prima di tutto del nostro pianeta e poi dell'universo tutto, devo dire. Andate sul sito estatissima.it per riascoltare le interviste andate in onda oggi. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata con le nostre altre trasmissioni e vi rimandiamo, chiaramente puntuali più che mai, all'appuntamento invece con la nostra trasmissione sempre qui sulla stessa radio e alla stessa ora. Un abbraccio. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia. Così viene.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Genere, ragazzi, genere!

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un fine.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
0: Radio Voce Amica.
2: Colombia ancora in ginocchio dopo il devastante terremoto, riapre l'aeroporto di Cali mentre proseguono i soccorsi in Siria. Condanna a morte in contumacia per l'ex presidente Bashar al-Assad. Incidente mortale sulla tangenziale di Mestre a Torino. Arrestato un 63enne accusato di aver aggredito un uomo con una mannaia e di avergli sparato. A Verona una rissa finisce con una vittima dopo 12 giorni di agonia. Il caldo continua a stringere l'Italia nella morsa dell'AFA. E nel calcio mondiale Trump si schiera apertamente in difesa del presidente FIFA Gianni Infantino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione in Colombia. Torna operativo l'aeroporto internazionale Alfonso Bonilla Aragon, che serve la città di Cali, una delle aree maggiormente colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.4. Lo scalo aveva subito interruzioni di corrente, danni al sistema principale di alimentazione elettrica. L'autorità per l'aviazione civile ha autorizzato la ripresa delle operazioni dopo il completo ripristino dell'energia e una serie di verifiche tecniche sugli impianti. La riapertura dell'aeroporto rappresenta un passaggio importante anche per facilitare l'arrivo di soccorsi e aiuti nelle zone colpite dal sisma.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco. La Corte lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. La stessa condanna è stata inflitta ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica della provincia di Deraa, accusato di omicidio premeditato e tortura. La sentenza stabilisce per entrambi la pena capitale.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Una utilitaria improvvisamente sbandato all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord, finendo contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata dalla corsia di accesso. Il conducente è morto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e personale autostradale in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Un 63enne è stato arrestato a Torino con le accuse di tentato omicidio e atti persecutori. Secondo gli investigatori, avrebbe aggredito un 52enne con una mannaia ed esploso contro di lui almeno un colpo di pistola senza colpirlo. All'origine della vicenda ci sarebbe un rimprovero che la vittima aveva rivolto tempo prima alla figlia adolescente dell'aggressore. Le immagini delle telecamere hanno ripreso l'uomo mentre impugnava sia la mannaia sia la pistola. L'arma da taglio è stata sequestrata durante una perquisizione, mentre della pistola non è stata trovata traccia.
1: Diventa un'inchiesta per omicidio quella sulla violenta rissa avvenuta in piazza Pradaval nel centro di Verona. La vittima, un cittadino extracomunitario, è morta dopo 12 giorni di agonia in ospedale per i gravissimi traumi riportati alla testa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l'intera aggressione e consentito alla squadra mobile di ricostruirne le diverse fasi. Piazza Pradaval rientra tra le cosiddette zone rosse individuate dalle autorità per contrastare episodi di violenza e degrado.
2: Il caldo continua a non dare tregua all'Italia. Le temperature massime restano diffusamente sopra i 37 gradi, con punte di 39-40 nelle zone interne, valori anche 7-8 gradi superiori alla media stagionale. Pesare è anche l'afa notturna, particolarmente intensa nelle grandi città lungo molte aree costiere. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe attenuarsi con l'arrivo di una perturbazione atlantica capace di riportare temperature più vicine nelle medie. Nel frattempo restano possibili temporali di calore, soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino.
1: Chiudiamo con lo sport. Donald Trump interviene direttamente nella crisi che continua a scuotere la FIFA e si schiera al fianco di Gianni Infantino. Secondo il presidente americano, sostituire l'attuale numero uno della federazione internazionale sarebbe un errore madornale. Trump definisce Infantino una figura straordinaria e rivendica il successo commerciale dell'ultimo mondiale, sostenendo che senza di lui la competizione non avrebbe lo stesso livello di redditività, un sostegno politico molto forte, mentre dopo le polemiche delle ultime settimane continua il confronto interno sulla leadership del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua radio.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
3: Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in contrada destra, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva in azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura. Sono in arrivo indennizzi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027, rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore, e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

pensa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Colombia ancora in ginocchio dopo il devastante terremoto, riapre l'aeroporto di Cali mentre proseguono i soccorsi in Siria. Condanna a morte in contumacia per l'ex presidente Bashar al-Assad. Incidente mortale sulla tangenziale di Mestre a Torino. Arrestato un 63enne accusato di aver aggredito un uomo con una mannaia di avergli sparato. A Verona una rissa finisce con una vittima dopo 12 giorni di agonia. Il caldo continua a stringere l'Italia nella morsa dell'AFA e nel calcio mondiale Trump si schiera apertamente in difesa del presidente FIFA Gianni Infantino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: por la noche, toda vida, por la no.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In Colombia torna operativo l'aeroporto internazionale Alfonso Bonilla Aragón, che serve la città di Cali, una delle aree maggiormente colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.4. Lo scalo aveva subito interruzioni di corrente, danni al sistema principale di alimentazione elettrica. L'autorità per l'aviazione civile ha autorizzato la ripresa delle operazioni dopo il completo ripristino dell'energia e una serie di verifiche tecniche sugli impianti. La riapertura dell'aeroporto rappresenta un passaggio importante anche per facilitare l'arrivo di soccorsi e aiuti nelle zone colpite dal sisma.
3: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco. La Corte lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. La stessa condanna è stata inflitta ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica della provincia di Deraa, accusato di omicidio premeditato e tortura. La sentenza stabilisce per entrambi la pena capitale.
2: Veniamo in Italia, incidente mortale lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Una utilitaria improvvisamente sbandato all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord, finendo contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata dalla corsia di accesso. Il conducente è morto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e personale autostradale in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
3: Un 63enne è stato arrestato a Torino con le accuse di tentato omicidio e atti persecutori. Secondo gli investigatori, avrebbe aggredito un 52enne con una mannaia ed esploso contro di lui almeno un colpo di pistola senza colpirlo. All'origine della vicenda ci sarebbe un rimprovero che la vittima aveva rivolto tempo prima alla figlia adolescente dell'aggressore. Le immagini delle telecamere hanno ripreso l'uomo mentre impugnava sia la mannaia sia la pistola. L'arma da taglio è stata sequestrata durante una perquisizione, mentre della pistola non è stata trovata traccia.
2: Diventa un'inchiesta per omicidio quella sulla violenta rissa avvenuta in piazza Pradaval nel centro di Verona. La vittima, un cittadino extracomunitario, è morta dopo 12 giorni di agonia in ospedale per i gravissimi traumi riportati alla testa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l'intera aggressione e consentito alla squadra mobile di ricostruirne le diverse fasi. Piazza Pradaval rientra tra le cosiddette zone rosse individuate dalle autorità per contrastare episodi di violenza e degrado.
3: Il caldo continua a non dare tregua all'Italia, le temperature massime restano diffusamente sopra i 37 gradi, con punte di 39-40 nelle zone interne, valori anche 7-8 gradi superiori alla media stagionale. Pesare è anche l'afa notturna, particolarmente intensa nelle grandi città lungo molte aree costiere. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe attenuarsi con l'arrivo di una perturbazione atlantica capace di riportare temperature più vicine alle medie. Nel frattempo restano possibili temporali di calore soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino.
2: Chiudiamo con lo sport. Donald Trump interviene direttamente nella crisi che continua a scuotere la FIFA e si schiera al fianco di Gianni Infantino. Secondo il presidente americano, sostituire l'attuale numero uno della federazione internazionale sarebbe un errore madornale. Trump definisce Infantino una figura straordinaria e rivendica il successo commerciale dell'ultimo mondiale, sostenendo che senza di lui la competizione non avrebbe lo stesso livello di redditività, un sostegno politico molto forte, mentre dopo le polemiche delle ultime settimane continua il confronto interno sulla leadership del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

tutta la pietà di accarezzare l'inspiegabile curva della moto di un figlio che a 20 anni te lo devi già scordare.

0: mai.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessuno ora lo ammette, gente che taglia.

illusione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Tensione tra il presidente della FIGC Giovanni Malagò e la Lega di Serie A sul caso Bianchetti, Napoli, Lukaku verso il Fenerbahce per 7 milioni e mercato azzurro pronto a ripartire. Vlahovic si avvicina al Besiktas, Milan, Jimenez verso il Porto, nuovi contatti per El Ouaidi. La UEFA lancia Clear Line, archivio pubblico delle decisioni arbitrali. Palermo sold out, la campagna abbonamenti con 17.000 tessere. Europei, doppietta azzurra ieri nel peso con Fabbri e Wehr, mentre Razzetti conquista l'argento nei 400 misti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Non è vero che mi manchi, è solo aria nei polmoni. Ora che la tiro fuori, tornano tutti i respiri. E mi sentirò già meglio, basta che io non ti guardi. In un attimo sparisci,

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Si alza la tensione tra la Federcalcio e la Lega di Serie A. Al centro dello scontro la possibile nomina di Diana Bianchedi a capo delegazione della Nazionale. I club sarebbero infastiditi dalle scelte del presidente della FIGC Giovanni Malagò a partire da Roberto Mancini come commissario tecnico, mentre una parte della Serie A avrebbe preferito Antonio Conte. Critiche anche sulla scelta dell'ex schermitrice Bianchedi, ritenuta da alcuni club priva di esperienza specifica nel mondo del calcio. Il nodo principale resta però il metodo. Alla Lega non sarebbe piaciuta la mancanza di confronto preventivo. La questione Bianchedi resta intanto sospesa, con verifiche in corso sulla possibile incompatibilità del ruolo.
2: Romelu Lukaku è sempre più vicino all'addio al Napoli. Il club azzurro e la Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti belga sulla base di 7 milioni di euro, il 40% dei quali sarà destinato al Chelsea. Lukaku ha già accettato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione da 10 milioni di euro. La cessione, insieme a quella di Gutierrez, libera risorse importanti per il mercato in entrata. La priorità resta la difesa, anche per gli infortuni di Buongiorno e Marianucci. Il nome più caldo è quello di Bradeschile del Chelsea.
1: Dusan Vlahovic può ripartire dalla Turchia. L'ex centravanti della Juventus è sempre più vicino al Beşiktaş, che ha messo sul tavolo un ricco contratto triennale. La trattativa è entrata nella fase decisiva grazie anche alla mediazione di un intermediario italiano. Il club turco punta a chiudere l'operazione e a fare di Vlahovic il nuovo riferimento offensivo della squadra.
2: Santi Jiménez può lasciare il Milan dopo appena 18 mesi. Il Porto ha avviato i primi contatti ufficiali con i rossoneri per l'attaccante messicano. La formula allo studio è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Il tecnico Francesco Farioli avrebbe già parlato con il giocatore, ottenendo una disponibilità al trasferimento in Portogallo. Il Milan lavora intanto anche sul mercato in entrata e segue il laterale marocchino Zakaria Elouaidi del Genk.
1: La UEFA punta sulla trasparenza arbitrale e mette a disposizione Clearline, un archivio dedicato alle decisioni degli arbitri e agli interventi del VAR. La piattaforma raccoglie oltre 150 situazioni di gioco accompagnate da video e spiegazioni. L'obiettivo è creare criteri più uniformi nell'applicazione delle regole in tutta Europa e chiarire quando il VAR debba intervenire. Il direttore arbitrale UEFA Roberto Rosetti sottolinea che la revisione video deve restare limitata agli errori chiari ed evidenti. Il materiale sarà consultabile anche da calciatori, allenatori, commentatori e tifosi.
2: Grande risposta dei tifosi del Palermo. La campagna abbonamenti per la stagione di Serie B ha raggiunto il tetto massimo di 17.000 tessere ed è ufficialmente sold out. È il dato più alto dell'era City Football Group e supera il precedente record di 16.504 abbonamenti. Il limite è stato fissato anche in vista dei futuri lavori di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, numeri che confermano la crescita costante del seguito rosanero.
1: Doppietta azzurra nel lancio del peso agli europei di atletica di Birmingham ieri. Leonardo Fabbri conquista la prima medaglia d'oro italiana della rassegna con un lancio da 22,31 metri. Argento per Zan Weir con 21,12. Brutte notizie invece per Mattia Furlani, il campione mondiale del salto in lungo, si è infortunato e ha annunciato la fine della propria stagione. Dal nuoto arriva invece l'argento di Alberto Razzetti nei 400 misti agli europei di Parigi, prima medaglia italiana nelle gare in vasca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

10 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Colombia ancora in ginocchio dopo il devastante terremoto, riapre l'aeroporto di Cali mentre proseguono i soccorsi in Siria. Condanna a morte in contumacia per l'ex presidente Bashar al-Assad. Incidente mortale sulla tangenziale di Mestre. A Torino arrestato un 63enne accusato di aver aggredito un uomo con una mannaia di avergli sparato. A Verona una rissa finisce con una vittima dopo 12 giorni di agonia. Il caldo continua a stringere l'Italia nella morsa dell'AFA e nel calcio mondiale Trump si schiera apertamente in difesa del presidente FIFA Gianni Infantino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario Non Mancata, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione in Colombia. Torno operativo l'aeroporto internazionale Alfonso Bonilla Aragon, che serve la città di Cali, una delle aree maggiormente colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7.4. Lo scalo aveva subito interruzioni di corrente, danni al sistema principale di alimentazione elettrica. L'autorità per l'aviazione civile ha autorizzato la ripresa delle operazioni dopo il completo ripristino dell'energia e una serie di verifiche tecniche sugli impianti. La riapertura dell'aeroporto rappresenta un passaggio importante anche per facilitare l'arrivo di soccorsi e aiuti nelle zone colpite dal sisma.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco. La Corte lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. La stessa condanna è stata inflitta da Taif Najib, ex capo della sicurezza politica della provincia di Deraa, accusato di omicidio premeditato e tortura. La sentenza stabilisce per entrambi la pena capitale.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Una utilitaria improvvisamente sbandato all'altezza dell'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord, finendo contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata dalla corsia d'accesso. Il conducente è morto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e personale autostradale in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Un 63enne è stato arrestato a Torino con le accuse di tentato omicidio e atti persecutori. Secondo gli investigatori, avrebbe aggredito un 52enne con una mannaia ed esploso contro di lui almeno un colpo di pistola senza colpirlo. All'origine della vicenda ci sarebbe un rimprovero che la vittima aveva rivolto tempo prima alla figlia adolescente dell'aggressore. Le immagini delle telecamere hanno ripreso l'uomo mentre impugnava sia la mannaia sia la pistola. L'arma da taglio è stata sequestrata durante una perquisizione, mentre della pistola non è stata trovata traccia.
1: Diventa un'inchiesta per omicidio quella sulla violenta rissa avvenuta in piazza Pradaval, nel centro di Verona. La vittima, un cittadino extracomunitario, è morta dopo 12 giorni di agonia in ospedale per i gravissimi traumi riportati alla testa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso l'intera aggressione e consentito alla squadra mobile di ricostruirne le diverse fasi. Piazza Pradaval rientra tra le cosiddette zone rosse individuate dalle autorità per contrastare episodi di violenza e degrado.
2: Il caldo continua a non dare tregua all'Italia. Le temperature massime restano diffusamente sopra i 37 gradi, con punte di 39-40 nelle zone interne. Valori anche 7-8 gradi superiori alla media stagionale. A pesare è anche l'afa notturna, particolarmente intensa nelle grandi città lungo molte aree costiere. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe attenuarsi con l'arrivo di una perturbazione atlantica capace di riportare temperature più vicine alle medie. Nel frattempo restano possibili temporali di calore soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino.
1: Chiudiamo con lo sport. Donald Trump interviene direttamente nella crisi che continua a scuotere la FIFA e si schiera al fianco di Gianni Infantino. Secondo il presidente americano, sostituire l'attuale numero uno della federazione internazionale sarebbe un errore madornale. Trump definisce Infantino una figura straordinaria e rivendica il successo commerciale dell'ultimo mondiale, sostenendo che senza di lui la competizione non avrebbe lo stesso livello di redditività, un sostegno politico molto forte, mentre dopo le polemiche delle ultime settimane continua il confronto interno sulla leadership del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli di Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

0: tanto vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Salvini all'attacco di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravitola, il leader della Lega auspica il report senza il giornalista, che replica parlando di una richiesta di sospensione, nuovo scontro Italia-Spagna su Ceuta Schengen, svolta storica in Libano, abolita la pena di morte, Papa Leone nomina due manager under 40 nel Consiglio per l'Economia, delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi chiede silenzio e raccoglimento, due fermi per la morte del bodyguard depestato nel Cosentino, sport, la Juventus batte 2-0 il Palermo in amichevole. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Ravitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. Ravitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
5: Resta altissima la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne anziché mostrare solidarietà alla Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen per riferire sulla ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
3: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato la legge che sostituisce la condanna capitale con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati. Il paese rispettava già una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004, anche se nel frattempo erano state pronunciate diverse sentenze capitali. Successivamente sospese o commutate, la maggioranza dei 228 deputati ha votato a favore della riforma, contrario il blocco parlamentare di Hezbollah.
5: Voltiamo pagina, Papa Leone Commissione rinnova il Consiglio per l'Economia Vaticano nomina anche due donne manager con meno di 40 anni. Sono Gisela Lichtenstein di Industry and Finance Contor ed Elena Wetstein Principato, responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregor Ris, Ladislav Nemec, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duverne. Confermato come coordinatore del Consiglio il cardinale Reinhard Marx.
3: La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
5: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione al decesso. Alle indagini lavorano polizia e carabinieri.
3: Chiudiamo con lo sport e il calcio. La Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Irgiz, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri con indicazioni positive da Conceição, Selic e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro al servizio della squadra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Parlare, ma mi piace sentire, non mi piace studiare, ma mi piace sapere, non mi piace l'altezza, eppure amo volare, ho le tasche bucate,

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda, e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social: Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. Lavitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
2: Resta altissima la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne anziché mostrare solidarietà alla Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen per riferire sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
1: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato la legge che sostituisce la condanna capitale con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati. Il paese rispettava già una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004, anche se nel frattempo erano state pronunciate diverse sentenze capitali, successivamente sospese o commutate. La maggioranza dei 228 deputati ha votato a favore della riforma, contrario il blocco parlamentare di Hezbollah.
2: Voltiamo pagina. Papa Leone rinnova il Consiglio per l'Economia Vaticano, nomina anche due donne manager con meno di 40 anni. Sono Gisela Lichtenstein di Industry and Finance Contor ed Elena Wetstein Principato, responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregors Ries, Ladislav Nemetz, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duverne. Confermato come coordinatore del Consiglio il cardinale Reinhard Marx.
1: La cronaca: vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
2: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione e al decesso. Alle indagini lavorano polizia e carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: la Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Yıldız, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri, con indicazioni positive da Conceição, Celik e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro al servizio della squadra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:32.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati sul sole, sintonizzati proprio qui con Alessandro Fizzotti al microfono, in estatissima 2026. Benvenuti nel cuore pulsante del ritmo estivo, dove la musica non si ferma mai e l'energia è l'unica moneta accettata. Guardate fuori, il cielo è limpido, la temperatura è perfetta e noi siamo qui per regalarvi l'ora più fresca e dinamica della vostra giornata. In un momento in cui tutto sembra rallentare sotto il calore del sole, noi premiamo l'acceleratore per portarvi esattamente dove batte il cuore della festa. Abbiamo filtrato per voi i suoni più vibranti, le melodie più contagiose e quei bassi che ti obbligano a muoverti ovunque tu sia. Che tu sia in viaggio, verso una meta esotica o semplicemente rilassato sul divano di casa. Insomma, lascia che questa musica diventi il tuo passaporto per la felicità. I nostri microfoni sono aperti, la nostra voglia di stare insieme è infinita, così come i nostri ospiti ci aspettano per i collegamenti speciali. Tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, di mare, di sole, ma non solo, in compagnia di Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare, del wellness. E poi un libro, vi presenteremo L'ultimo nato dalla penna dell'architetta Francesca Bardi. Si parla di viaggi tra passato e futuro, chissà. E ancora non finisce qui, è statissima, perché avremo lo spazio insieme alla nostra nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, con Nutri la tua estate. Insomma, alzate il volume, fatevi sentire dal mondo intero. È statissima, è in onda.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della

0: Nuovo appuntamento all'interno di Estatissima. Viviamo l'estate anche con il viaggiare. Oggi un viaggio slow, direi così, insieme al nostro Claudio Pina. Ben trovato.
1: Ciao ragazzi, oggi esatto slow, perché oggi propongo il piacere di rallentare. Il rallentare il viaggio, la vacanza, puntini, la vita.
0: È una vera e interessante proposta filosofica, Claudio.
1: Sì, buttala via. Allora, cosa intendo? Si va sulle Alpi col trenino verde, un treno che attraversa l'arco alpino tra Italia e Svizzera, dove il tempo cambia ritmo, panorami che scorrono lenti, libertà di fermarsi e il lusso sempre più raro di prendersi le proprie pause.
0: Quindi paesaggi, città e storie locali.
1: Assolutamente sì, esatto. Il percorso attraversa territori diversi, dove la dimensione alpina si intreccia con quella culturale, dai centri storici raccolti alle città affacciate sui laghi. Ogni tappa offre occasioni di scoperta, passeggiate urbane, scorci architettonici, esperienze legate alla tradizione locale, senza dimenticare la gastronomia del territorio.
0: Nomi noti, immagino, Claudio.
1: Altro che nomi noti e meno noti, ma da conoscere. Un percorso che si svela tappa dopo tappa, lungo la linea, la possibilità, si moltiplicano le principali fermate da Domodossola a Briga, da Kandersteg a Spiezia, a Thun, fino a Berna, diventano punti di accesso a territori diversi, ciascuno con una propria identità. C'è chi sceglie di dedicarsi alla natura, con escursioni tra paesaggi alpini e panorami iconici come il lago di Thun.
0: E cultura e shopping?
1: Assolutamente, altre soste invitano a scoprire il lato più culturale del percorso, passeggiare nei centri storici, incuriosare tra botteghe, negozi, lasciarsi prendere la città appunto come Thun o Berna, dove la dimensione raccolta si unisce a un patrimonio storico ricco e ben conservato.
0: Senti, mi pare che si possa salire e scendere poi lungo il percorso, no?
1: Questo è il bello, un viaggio consapevole in cui ogni tappa può essere vissuta secondo il proprio ritmo. Trenino verde delle Alpi offre la possibilità appunto di salire e scendere lungo il percorso, costruendo un itinerario personale tra natura e cultura e momenti di pausa. Insomma, un invito a riscoprire il piacere di muoversi senza fretta, lasciando spazio a ciò che accade lungo il tragitto che si sceglie e si preferisce.
0: E per saperne di più, Claudio?
1: E per saperne di più vi direi, ecco, il sito ufficiale è bls.ch/trenino verde.
0: E allora, tutti a respirare, a fare una vacanza slow con il trenino verde, e grazie a Claudio Pina.
1: Grazie a voi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Salvini all'attacco di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravito dal leader della Lega auspica il report senza il giornalista che replica parlando di una richiesta di sospensione, nuovo scontro Italia-Spagna su Ceuta Schengen, svolta storica in Libano, abolita la pena di morte, Papa Leone nomina due manager under 40 nel Consiglio per l'economia, delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi chiede silenzio e raccoglimento, due fermi per la morte del bodyguard depestato nel Cosentino, sport, la Juventus abbatte 2-0 il Palermo in amichevole. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico attorno a Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravito, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini sostiene che fino a quando non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Ravito, il denaro pubblico non dovrebbe finanziare chi risulta coinvolto nella vicenda e auspica che il report prosegua senza il conduttore. Immediata la replica di Ranucci sui social, Salvini chiede la mia sospensione. Il legale del giornalista parla invece di Ranucci come di una vittima tre volte dell'attentato, del presunto tradimento di un amico e di quella che definisce una campagna di linciaggio mediatico e politico. La Vitola sarà interrogato nel carcere romano di Rebibbia.
4: Resta altissima la tensione tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta e sui controlli alle frontiere. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali interne anziché mostrare solidarietà alla Spagna. Madrid sostiene inoltre che i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia siano inferiori all'1% e ricorda che Roma registra un numero maggiore di ingressi irregolari. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà ascoltato dal Comitato Schengen per riferire sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
1: Svolta storica in Libano, che diventa il primo paese del mondo arabo ad abolire la pena di morte. Il Parlamento ha approvato la legge che sostituisce la condanna capitale con l'ergastolo accompagnato da lavori forzati. Il paese rispettava già una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004, anche se nel frattempo erano state pronunciate diverse sentenze capitali, successivamente sospese o commutate. La maggioranza dei 228 deputati ha votato a favore della riforma, contrario il blocco parlamentare di Hezbollah.
4: Voltiamo pagina, Papa Leone rinnova il Consiglio per l'Economia Vaticano, nomina anche due donne manager con meno di 40 anni. Sono Gisela Lichtenstein di Industry and Finance Contor ed Elena Wetstein, principale responsabile della gestione delle vendite di Europe International di UBS Group. Tra i nuovi componenti figurano anche i cardinali Gregor Ries, Ladislav Nemetz, Jean-Paul Vesco e Roberto Repole, oltre a Paolo Nusiner e Denis Duvern. Confermato come coordinatore del Consiglio il cardinale Reinhard Marx.
1: La cronaca, vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo sempre fatto, sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, in occasione del 19° anniversario del delitto di Garlasco. La famiglia sceglie ancora una volta il silenzio per ricordare la ragazza uccisa a 26 anni, una ricorrenza che arriva dopo la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che propone una ricostruzione diversa rispetto a quella fissata dalla sentenza definitiva e chiama in causa Andrea Sempio, all'epoca amico del fratello di Chiara.
4: Due persone sono state fermate nell'inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un violento pestaggio all'esterno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. Perrotta, ha detto la sicurezza del locale, era rimasto coinvolto in una rissa e dopo essere tornato a casa aveva accusato gravi malori. Le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino alla ricovero in rianimazione e al decesso. Alle indagini lavorano polizia e carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Juventus di Luciano Spalletti supera per 2-0 il Palermo di Pippo Inzaghi nell'amichevole disputata a Perth. A sbloccare la partita Kenan Irgiz, capitano per l'occasione, mentre Milik firma il raddoppio. Buona prova complessiva dei bianconeri con indicazioni positive da Conceição, Celik e Perin. Il portiere juventino evita nel recupero la rete del Palermo con un grande intervento su Leduaron. Ancora senza gol Colomoni, che spreca due occasioni importanti ma offre comunque una prestazione positiva per sacrificio e lavoro al servizio della squadra.
5: È
1: tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Estatissima.

0: Siete all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di libri. Oggi facciamo un salto in avanti nel tempo, o forse sarebbe meglio dire un salto dentro le pagine. Immaginate un 2038 in cui i libri sono considerati pericolosi, la tecnologia è diventata una gabbia invisibile che decide tutto per noi e la lettura è l'unico vero atto di ribellione rimasto. Siamo in compagnia di Francesca Bardi, architetto, artista e autrice di Ametista, edito da Lorenzo De Medici Press, un romanzo distopico che ci trascina in una lotta contro il tempo e il conformismo, tra biblioteche clandestine e viaggi incredibili tra passato e futuro. Francesca, benvenuta in Estatissima.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora Francesca, la tua protagonista si chiama Alessandra. Inizia la storia in una vita dorata, no? Accanto ad un marito potente, ma è una vita vuota. Poi nella biblioteca clandestina del Rebis rinasce come ametista e scopre di poter viaggiare fisicamente attraverso le immagini. Quanto c'è del tuo sguardo di architetto e artista in questo superpotere legato alla visione e alla bellezza, e cosa rappresenta per te questo risveglio?
1: Mia sicuramente l'esperienza sulle immagini, il lavoro che ho sempre fatto sulle immagini, che viene da una formazione universitaria di architetto sicuramente, ma anche da un lavoro profondo sulle immagini, per cui mi è sembrato un bel modo per lavorare su questa storia, che è una sorta di avventura se vogliamo, che passa dal futuro del 2038, futuro prossimo del 2038, agli anni 70 del secolo scorso, quindi un sessantennio di profondi cambiamenti che hanno trasformato la vita delle persone e più che altro la società, una trasformazione che ha visto anche una pandemia e una tecnologia che, per quanto sia una cosa bellissima, nulla da dire, quando diventa un po' invasiva, come io la sento, mi sembra troppo. Io la vivo in modo un po', mi sento un po' una cappa addosso di tecnologia che più che altro mi sembra tolga la natura.
0: Sì,
1: umana.
0: Sì, tu infatti dici che la tecnologia finisce spesso per toglierci il gusto di fare, no? Ecco, nel tuo 2038 esiste l'Uffizio della Pace Sociale, che vigila sul conformismo. Guardando al nostro 2026 invece, quali segnali vedi oggi che ti hanno un po' spinto a scrivere di un futuro così controllato e dipendente dai supporti digitali?
1: È proprio questa dipendenza dalla tecnologia, ma più che altro dall'atteggiamento delle persone che mi sembra utilizzino in modo molto leggero e anche giusto per certi versi tutta questa tecnologia senza farsi domande. Quindi si lasciano guidare dall'esterno. Io non sono una che vuole fare complottismi di nessun tipo, però mi sembra che sia tutto diretto dall'esterno, è tutto predisposto e disposto in un certo modo, quindi l'utilizzo di certa tecnologia va in una direzione che non sempre è quella che vogliamo, e più che altro ci toglie il tempo di fare le cose, ci toglie il gusto di fare le cose e ci toglie anche lentamente la capacità di fare certe cose, e questo secondo me è un problema che bisogna tenere presente, insomma.
0: Nel tuo romanzo citi una frase interessante: la lettura e la rilettura sono il vero atto rivoluzionario, no? Ecco, in questa epoca dominata, come abbiamo detto, dai social network e dai contenuti che bruciano, no, in pochissimi secondi, come può un oggetto lento come il libro diventare un'arma letale contro un sistema oppressivo?
1: Perché l'oggetto lento come il libro è costruito per una macchina lenta come l'uomo, e se l'uomo si concentra veramente su quello che legge, cioè legge e rilegge, comprende più che altro, che è la capacità che stiamo perdendo nel caso della lettura, si concentra su quello che legge, beh, i libri portano un sapere che una consapevolezza, ecco, più che altro, che nella storia delle masse è un po' pericolosa. può diventare pericolosa, per cui qui si parla di una società distopica che per controllare le masse delle persone le rende tutte felici e con i loro dispositivi incredibili che riescono a far di tutto al posto loro, sono tutti felici e contenti e nessuno si rende più conto di niente, perché nel frattempo ha anche smesso di leggere quelle che sono le memorie importanti che ci sono state lasciate, delle esperienze che sono state del passato.
0: Assolutamente sì, insomma. Allora, vi consigliamo Ametista, edito da Lorenzo De Medici Press. Grazie a Francesca Bardi per avercelo presentato in estatissima.
1: Grazie a tutti, buona estate.

0: Rientriamo in studio con Nutri la tua estate all'interno di Estatissima, grazie al nostro pubblico sempre più numeroso ad ascoltare questi appuntamenti davvero interessanti. Oggi parliamo tra l'altro di una delle cose che amiamo tutti noi fare e scoprirete tra poco che cos'è. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Insieme alla dottoressa Boscaro oggi parliamo dell'aperitivo intelligente.
1: L'aperitivo è la trappola glicemica dell'estate. Spritz, patatine, pizzette, focacce sono un concentrato di zuccheri e carboidrati raffinati. Consumare questi alimenti a stomaco vuoto provoca un'impennata dell'insulina, l'ormone che ordina al corpo di immagazzinare grassi e che, poco dopo, ci fa sentire una fame incontrollabile per la cena. Esiste però una strategia intelligente per godersi il buffet senza danni, l'ordine di consumo. Iniziare con qualche mandorlo, delle verdure in pinsimonio prima di toccare i carboidrati crea un cuscinetto di grassi e fibre nello stomaco. Questo rallenta l'ingresso degli zuccheri nel sangue, mantenendo la glicemia stabile e permettendoci di arrivare a cena lucidi e sazi, evitando quell'effetto di spostatezza e gonfiore tipico dei post aperitivo, troppo ricchi di farine bianche.
0: Qual è, Chiara, il drink meno dannoso da ordinare e qual è la sequenza esatta per gli stuzzichini da seguire, insomma, per non rompere il metabolismo prima della cena?
1: La regola d'oro è: le proteine e i grassi buoni vanno sempre per primi. Se vedete dei cubetti di parmigiano, delle olive, meglio ancora del pesce crudo o del prosciutto, iniziate da lì. Solo dopo aver mangiato questi freni potete concedervi un pezzetto di focaccia o una pizzetta. Per quanto riguarda il bere, il nemico giurato non è solo l'alcol, ma lo zucchero dei cocktail analcolici. Gli spritz e i cocktail fruttati sono bombe di zucchero. La scelta più intelligente? Un calice di vino bianco secco o una bollicina, oppure una bevanda zero o una spremuta o un estratto. L'alcol a stomaco vuoto come benzina sul fuoco, vi fa perdere il controllo di quello che mangiate e vi disidrata. Se invece alternate ogni sorso di drink a un sorso d'acqua e mangiate prima le proteine, noterete una differenza enorme. Non avrete quella fame chimica che vi spinge a mangiare un piatto di pasta enorme alle 10 di sera e vi sveglierete il giorno dopo senza quel senso di pesantezza alla testa e agli occhi, tipico degli eccessi di zucchero.
0: Grazie alla nostra Chiara che ritorna con noi la settimana prossima, sempre qui, in Estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, buon'estate.

anche la puntata di questo agosto, il nostro viaggio, insomma, di estatissima, volge al termine tra note e parole. Sapevate che ogni stella ha una storia antica che aspetta di essere letta? Guardare il cielo ci ricorda quanto sia vasto e meraviglioso il nostro mondo. E allora, mi raccomando, pensiamoci sempre a quanto l'universo è qualcosa di straordinario e noi che lo popoliamo dobbiamo averne rispetto, prima di tutto del nostro pianeta e poi dell'universo tutto, devo dire. Andate sul sito estatissima.it per riascoltare le interviste andate in onda oggi. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata con le nostre altre trasmissioni e vi rimandiamo, chiaramente puntuali più che mai, all'appuntamento invece con la nostra trasmissione sempre qui sulla stessa radio e alla stessa ora. Un abbraccio. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000.

0: 92004050784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Ancora emergenza incendi nella Metino, 5 canadere, un elicottero al lavoro per contenere le fiamme. Nel Vibonese è trovato il corpo carbonizzato di un anziano all'interno di un'auto. Gli investigatori propendono per l'ipotesi del suicidio. Infine, in arrivo gli indennizi per le imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dagli effetti economici del conflitto in Medio Oriente. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in Contrada Destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva. In azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato

0: Ho trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura. Sono in arrivo indennizzi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: life.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi. Quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.